0: credevi di essere arrivato, di colpo hai perso tutto.
1: 没有人上来就写好结局.
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby.
0: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
1: Per Shufu.
3: Te le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Come lei les annunciò.
1: Per Moshi.
4: This is your final warning!
5: È not breaking any laws.
1: 难道生来平凡就该被沉默?
6: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
0: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo di football.
1: 纵有万难, 亦要执着前行.
7: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
8: Robby, questo è il tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
1: 6月, 不被定义.

0: 中日五星影院。
1: Il fischio di Pull, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati in un buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Ti rivinco io i mondiali col Brasile. Promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，星期日晚上9:15，凤凰卫视电视台。 凤凰卫视国际传播矩阵，凤凰卫视官方账号，网络综合精品内容，凤凰资讯号，直击新闻第一现场，香港 V， 粤语传播最强联系，融汇精彩，放眼未来。时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离直击世界变化。广邀高鹏。 汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:00，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视。

0: 大面积的大幅度的加征关税，后果非常严重。
1: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来。
2: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
0: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
3: 以岭药业新闻今日谈，每天晚上6:30，凤凰卫视资讯台，周日五星影院。
4: Il fischio di Pull, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
5: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati in un buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
6: Ti rivinco io i mondiali col Brasile, promesso. Ti ricordi?
3: 八桥神奇的马尾辫，星期日晚上9:15，凤凰卫视电视台。财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手，深度探索，再从行业角度出发，微观解读，纵深把握中国财经大局。中国建设银行中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
7: 我哋每次都会搏到尽，
8: 因为有香港人全力支持，
9: 以中国香港身份参加国际赛事，
10: 令我哋有更多发挥机会。